Fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua. Parla, terra. Fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce.

0: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti che insieme a quel
1: terzo padre di Israele ne ha
0: parlato con
1: così e si è ricordato che si è
0: andato
1: a ricciolamento e fatto bene
0: ma che è
1: il le voci dei profeti sulla
0: schiena
1: la santa chiesa
2: ma anche la schiena ma anche le voci dei profeti si uniscono nella tua lode e si uniscono nella tua lode.